Calvarizzo, Emanuele. Pampizza Calvarizzo, Emanuele. Emanuele, Emanuele, Emanuele. Cacchi la voce.